Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa kapato bilei.

0: tata alimbisa bango bayebi te nini bazali kosala.
1: Abikisaki bato amibikisa mpe mpo azali mesia.
2: Soki ozali solo mesia, mibikisa mpe kita.
3: Salama kamwisi,